0: mutambino ai ke boletse ba nnete bo tse di doctor wa raba go nonne ai ke mo kota papa
1: Bueno,